Ciao a tutti, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Tunisi, canale internazionale. Sono le 15:09 minuti. Abbiamo voluto oggi aprire il nostro programma dunque con una canzone simbolica, dunque anche potente, la trovo potente questa canzone dei Tazenda, dunque Madre Terra, il titolo del brano che racchiude dunque perfettamente lo spirito della giornata mondiale dell'ambiente, dunque, che celebriamo proprio oggi 5 giugno, dunque una ricorrenza questa importante che ci invita a riflettere sul nostro rapporto con la natura, con la terra, con il mare, con tutto ciò che ci circonda. Questa giornata, ricordiamolo, nasce proprio con l'obiettivo di sensibilizzare tutti noi alla tutela dell'ambiente, alla protezione anche delle risorse naturali, al rispetto, soprattutto al rispetto della bellezza che la terra ci offre ogni giorno. E anche un invito a prenderci cura, soprattutto dunque del nostro mondo, della nostra terra, non solo oggi, ma in ogni momento della nostra vita. E proprio per celebrare dunque questa giornata internazionale o mondiale dell'ambiente, dunque un'occasione speciale, dunque il nostro programma di oggi sarà interamente all'insegna della natura, della terra e del mare, con una selezione musicale che ho scelto per voi dedicata a questi temi. Dunque vi accompagneremo con canzoni che parlano di orizzonti, di libertà anche e di estate, dunque da Marco Mengoni con Sto bene al mare a Giusy Ferreri con Due passi dal mare, fino ai ricchi e ai poveri con Aria e tante altre dunque canzoni, sorprese musicali pensate per voi. Sarà quindi una giornata da vivere insieme in musica, dunque poi celebrando dunque la bellezza della natura e del nostro Mediterraneo. Dunque con voi, come ogni venerdì, il vostro amico Al-Ghazer, dunque insieme al nostro amico Raif Lusleti, dunque che si occupa dell'assistenza tecnica, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio radiofonico che si proseguirà fino alle 16 come al solito. Un saluto ovviamente calorosissimo a tutti voi per la vostra fedeltà alla nostra radio, dunque restate, mi raccomando, restate sempre connessi sulle nostre frequenze in questa splendida giornata d'inizio della stagione dell'estate, dunque che ci invita alla serenità, al relax, a goderci il mare, il sole, la natura in tutta la loro bellezza. Buon ascolto.

E di mare, di Mediterraneo parliamo in questa giornata mondiale dell'ambiente e degli sforzi compiuti dal governo per dunque proteggere l'ambiente, proteggere il mare, le spiagge. Parlando di questo, circa 13.000 metri cubi di rifiuti sono stati raccolti dalle spiagge tunisine durante l'ultima campagna di pulizia costiera condotta dall'Agenzia Tunisina per la Protezione e lo Sviluppo Costiero, la PAL. E l'85% di questi rifiuti era costituito da plastica, pari a oltre 11.000 metri cubi di bottiglie, sacchetti, imballaggi e altri materiali sparsi lungo la costa. E questi dati sono stati comunicati dal responsabile del programma di pulizia delle spiagge, appartenente dunque all'Agenzia di Protezione del Litorale. E secondo questo responsabile, l'accumulo di rifiuti sulle coste rimane in gran parte, purtroppo lo dico, legato al comportamento individuale, in particolare all'abbandono di plastica e imballaggi sulle spiagge o direttamente in mare. Dunque, in sintesi, lo sforzo deve essere uno sforzo di tutti noi per appunto proteggere le nostre spiagge, il mare nostro, dunque, e l'ambiente in generale.

Le 15 e 24 minuti qui nel nostro studio 10 di Radio Tunisi, canale internazionale. Sempre di ambiente parliamo in questa giornata mondiale dell'ambiente. Parliamo di questa conferenza che si tiene a Tunisi, dunque la capitale, su acqua ed ecosistemi. Sono oltre 70 esperti provenienti da quattro continenti sono riuniti in Tunisia per discutere la gestione sostenibile delle risorse idriche e la resilienza degli ecosistemi di fronte all'impatto dei cambiamenti climatici. Ed è il tema centrale dunque della conferenza internazionale Tunisi 2026, aperta dal segretario di Stato presso il ministro dell'Agricoltura incaricato delle risorse idriche, Hamad El Habib, che si conclude dunque in un albergo della periferia nord della capitale. Questo incontro si legge sui canali del Ministero e è stato dedicato al tema resilienza dell'acqua e degli ecosistemi in un ciclo idrologico in trasformazione. Il programma scientifico ha previsto sessioni sul monitoraggio e la modellizzazione idrologica, sulla gestione anche sostenibile delle falde acquifere, in particolare negli ambienti costieri, aridi e semiaridi, sulla governance dell'acqua e sulla protezione e il ripristino degli ecosistemi. E tra i temi affrontati figurano inoltre l'uso delle osservazioni satellitari, le soluzioni basate sulla natura, la ricarica artificiale delle falde e l'ottimizzazione degli usi idrici in condizioni di scarsità. E questa conferenza è stata organizzata, ricordiamolo, dalla Scuola Superiore di Energia o piuttosto di Ingegneria di Mjeselbeb in collaborazione con università e centri di ricerca di Germania, Spagna, Turchia e Stati Uniti, e ciò nel quadro della continuità delle precedenti edizioni ospitate a Valencia nel 2022 e ad Istanbul nel 2024. E i partecipanti a questa conferenza hanno presentato oltre 70 contributi scientifici dedicati a temi quali l'intelligenza artificiale, i gemelli digitali applicati alla gestione delle risorse idriche, la sostenibilità delle acque sotterranee e la governance dell'acqua. L'appuntamento si inserisce dunque in una fase particolarmente delicata per la Tunisia confrontata con periodi di siccità sempre più frequenti e severi, confrontata anche a pressione sulle risorse convenzionali e necessità di rafforzare l'approvvigionamento idrico nelle aree urbane e rurali. A maggio il nostro governo e la Banca Africana di Sviluppo hanno presentato una roadmap articolata in 6 leve d'azione per appunto migliorare la preparazione, dunque la resilienza della Tunisia di fronte alla siccità, in raccordo con la strategia nazionale dell'acqua all'orizzonte 2050. E sul fronte degli investimenti, la Banca Mondiale ha approvato a fine marzo due progetti per complessivi 332 milioni di dollari. Si tratta della prima fase di un programma decennale per la sicurezza e la resilienza idrica in Tunisia.
Gli interventi dunque comprendono il rafforzamento dell'acqua potabile e dell'irrigazione, l'ammodernamento, dunque ci arrivo, dei servizi della Soned e l'estensione della capacità dell'impianto di dissalazione di Zarat nel governatorato di Gabès da 50.000 a 100.000 metri cubi al giorno. E questa conferenza dunque punta quindi a collegare ricerca scientifica, innovazione tecnologica e politiche pubbliche in un contesto mediterraneo nel quale la disponibilità d'acqua rappresenta una delle principali sfide ambientali, economiche e sociali dei prossimi anni.

E sempre di ambiente parliamo, questa volta delle tre caravelle portoghesi, dunque avvistati sulle coste tunisine, dunque Atbarha, Bursedria e Solimo, dunque fortunatamente non c'è nessun ferito segnalato. Dunque sono tre dunque, gli esemplari di caravelle. O, caravella portoghese, dunque la Fisalia Fisalis, si tratta di un organismo marino altamente urticante, spesso scambiato per una medusa. Sono stati dunque avvistati questi tre esemplari lungo le coste della Tunisia negli ultimi 3 giorni di maggio e a darne notizia è stata l'Associazione Tunisina per le Scienze Partecipative TUNSI, dunque precisando che non risultano incidenti né persone ferite, per fortuna. Il primo esemplare è stato segnalato il 29 maggio in mare, dunque al largo di Tabarka, sulla costa nord-occidentale tunisina, nel governatorato di Gianduba. Il giorno successivo un secondo organismo già morto è stato rinvenuto sulla spiaggia di Burj Sedri a sud di Tunisi, nel governatorato di Ben Arous. Il terzo avvistamento risale al 31 maggio nelle acque davanti a Solimo, nel governatorato di Nabeul. E queste segnalazioni sono state effettuate da cittadini sensibilizzati dalle campagne informative promosse dall'associazione e rilanciate dai media tunisini. L'associazione TUNSI ha invitato bagnanti, pescatori e frequentatori delle spiagge ad evitare qualsiasi contatto con questi organismi marini non identificati. Anche quando appaiono morti, limitandosi a fotografarli a distanza e a comunicare posizione e data dell'avvistamento. Nota anche come caravella portoghese o uomo di guerra portoghese, la Fisalia Fisalis non è una vera medusa, ma un sifonoforo, dunque una colonia di organismi specializzati che agiscono come una sola entità. È riconoscibile per il caratteristico galleggiante traslucido, dunque generalmente bluastro o violaceo, che emerge dalla superficie e funziona come una vela trasportata dal vento e dalle correnti. Il principale pericolo è rappresentato dai lunghi tentacoli urticanti che possono dunque provocare dolore intenso, ustioni, anche ustioni, piuttosto ustioni cutanee. Nei casi più gravi, reazioni sistemiche, che richiedono assistenza medica. E la tossicità può persistere anche dopo la morte dell'organismo, rendendo rischioso il contatto con esemplari dunque spiaggiati. E la presenza della caravella portoghese in Tunisia non è senza precedenti. Le prime osservazioni note nel nostro paese risalgono al 1992, nell'aprile poi 2021, uno studio scientifico ha documentato 19 colonie distribuite in 12 località della costa settentrionale e centrale tunisina. Più recentemente, alla fine di marzo 2026, 7 esemplari erano stati segnalati sulla spiaggia di Sidi Meshreq, nel governatorato di Biserta, dunque originaria delle acque tropicali e subtropicali dell'Atlantico. La Fisalia Fisalis viene osservata periodicamente anche nel Mediterraneo, dove può essere trasportata attraverso lo stretto di Gibilterra e successivamente dispersa nel bacino da venti e correnti superficiali. Gli esperti dunque invitano tuttavia a non interpretare ogni avvistamento come prova automatica di una
proliferazione stabile o di una invasione del litorale tunisino. E secondo l'associazione Tunsea, la presenza di questi esemplari registrati in questi giorni costituisce dunque un fenomeno naturale e temporaneo che potrebbe proseguire in funzione delle condizioni meteorologiche e marine. E con l'avvio della stagione balneare, l'associazione dunque Tunsea raccomanda vigilanza, informazione e segnalazioni tempestive senza allarmismi.

la canzone di Fiorella Mannoia, La casa in riva al mare, dunque, e di mare sempre parliamo, di questo evento culturale, dunque, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, in collaborazione con l'agenzia Kullu, inaugura dunque, la rassegna. Schluch, archivi in movimento. Si tratta di un ciclo di incontri dedicato alla rilettura contemporanea degli archivi come strumenti dinamici di creazione culturale e produzione di nuovi immaginari mediterranei. Il primo appuntamento, intitolato Riscrivere il Mediterraneo in una tonalità contemporanea, ha avuto luogo ieri, giovedì 4 giugno, presso il centro culturale L'Écurie di Tunisi, dunque la scuderia di Tunisi. L'incontro ha esplorato dunque il ruolo di riviste, registrazioni sonore e piattaforme digitali nella costruzione di nuove narrazioni del Mediterraneo, affrontando il tema della memoria come archivio vivente. Hanno partecipato a questo evento Fernanda Fischione, ricercatrice arabista della rivista Arabpop, Giovanni Napolano, fondatore del progetto di archeologia sonora MBA Series, e Hedi Ben Hamida, fondatore di Tunes Magazine e Disco Tunesa. Le 15:48 minuti, andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella delle radio, RTSI.

E diamo un'occhiata al tempo che fa oggi, oggi anche per domani, dunque sabato. Oggi il tempo è generalmente stabile, oggi è soleggiato su gran parte del paese, il cielo si presenta poco nuvoloso con ampie schiarite soprattutto lungo le regioni costiere, le temperature massime si mantengono tra i 28

piacevoli lungo le coste. A Tunisi e nelle città del nord si registreranno valori intorno ai 28, dai 28 ai 30 gradi, mentre nelle regioni centrali e meridionali il caldo sarà più intenso domani e le condizioni del mare resteranno generalmente favorevoli. Dunque, per quanto riguarda l'interno, o piuttosto l'intero fine settimana, la Tunisia dunque vivrà un weekend tipicamente estivo, caratterizzato da tanto sole, scarsa probabilità di piogge e temperature in graduale aumento. E poi le località costiere come Tunisi, Hammamet, Sousse, Monassir e Mahdia beneficeranno della brezza marina che renderà il clima più gradevole, mentre nelle zone interne, nel sud, il caldo sarà più marcato durante le ore centrali della giornata. Dunque, in sintesi, un fine settimana ideale per le passeggiate all'aria aperta, le escursioni e naturalmente per godersi il mare, soprattutto il mare, godersi il mare, in questo periodo dunque di caldo e soprattutto le splendide spiagge della Tunisia. Dunque, fine settimana all'insegna del sole su tutta la Tunisia, dunque cielo generalmente dunque sarà sereno o poco nuvoloso. L'ultimo brano, dunque, per questo nostro incontro radiofonico di oggi. Niente, dunque, vi auguro un buon proseguimento di programma. Ringrazio il mio amico Raif Lusletti per la sua collaborazione tecnica e il vostro amico Al Ghazavi d'appuntamento a dunque, martedì prossimo per quanto mi riguarda. Statevi bene, ciao a tutti, a risentirci.